0: son deciso, io ti lascio io nel paese per trovare terra averti qui con me. Questo sto scrivendo, ma ti cerca amore mio. Lo sto arrivando.
1: Amore mio. Man sieht in die Ecke geht, sieht man noch den Kaiserstuhl.

Mamma mia come nuota bene. Questa tecnica molto scivolata, con queste gambe potenti, sembrava quasi non stesse facendo fatica. E lì forse anche è stato un momento particolare nella mia vita, nella mia carriera, nel senso che lì ho cominciato ad avere un idolo.